Kabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mondo Bilango, Buka Sangolo Bakwala. Nabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mondo Bilango, Buka Sangolo Bakwala.

0: للمسؤوليات.
1: Ti ricchi giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Ti ricchi giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buimba, hai giù, cacuai. Buim

Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Sono l'ammiraglio Ziculin. E chiamo dalla mia astronave, buco di culi. Sono in avaria, datemi il carburante, sono in avaria. Mi trovo vicino alla costellazione di Andromeda. Datemi carburante, ho bisogno di carburante. Questo carburante si chiama Ashish. Se siete tanto gentili da trovarlo. We are sorry, sorry, US, I'm sure the others are as well.